nacque su gran asone che pare il coraggio del Mercosi. Viene da contado! Ebbene, che vuol dire?